quando va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, per barriere, vi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa.

Tutti mi volano, donna ragazzi, mi vedi venciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiamano, tutti mi volano.